0: in full yom siki, maybe a misanyo. Radio Sapiencia.
1: Sapienza.
2: Sapienza yo.
3: Sapienza.
1: Sapiencia.
4: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uta uri disakatimba kebye misanyo.